Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizza.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

A mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

0: cioè quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma l'immortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: The Thomas Crown Affair.
4: I'm very good.
5: So am I.
4: Where's the money?
5: $2,600,000.
4: I did it once. I can do it again.
6: On the floor?
7: Don't shoot.
8: Put him in your head, man. Come on, come on.
3: The Mirisch Corporation presents The Thomas Crown Affair in color from United Artists, suggested for mature audiences. Steve McQueen.
4: Do you play?
3: And Faye Dunaway.
5: Try me.
3: They're playing cops and robbers.
9: See The Thomas Crown Affair starring Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke, and Jack Weston opening tomorrow at the Woods Theater.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino, Walter, che entra in un cinema e pretende di capire...
2: Walter, si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Del mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

0: mobile hoop.
1: Oggi su Radio Ciroma, Ragtime di Xylandra colazione. Nelle sale da gioco, nei bordelli di lusso, nei locali notturni, sui battelli fluviali da crociera, nei bugigattoli fumosi di St. Louis, Chicago e New Orleans. Folle di mendicanti, vagabondi, imbroglioni, prostitute, marinai e teppisti si muovono al ritmo sincopato del boogie. Il jazz delle origini è un calderone bollente, in cui cucinano insieme ritmi africani e orchestre europee, marce militari e scatenate quadriglie, repertorio e improvvisazione.

Ragtime, ragtime, trollazione, ragtime, su Radio C, Roma il ragtime.

0: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
1: Da chi?
0: Dallo charcutier alla cantonata.
1: E chi è questo charcutier?
0: Il pizzicagnolo, il salumiere.
1: Il casatuoglio?
0: E
1: parla chiaro.
0: Il bottegaio.
1: Oh.
0: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
1: Lascia qua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
0: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
1: Salsiccia?
0: Con la salsiccia.
1: Sì.
0: Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimaniamo così, asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salsiccia. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
1: Uova? Sì.
0: Sì. Allora 10 uova. Tu le vuole, mangi?
1: Me le dai, me le mangio.
0: Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare 1/2 kg di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori di rimpetto dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no...
1: Desisto.
0: Desisti. Sì. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigli 2 sigari, uno per te e uno per me. E il resto me lo porti, va?
1: Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
0: Che c'entra il paltò di Napoleone?
1: Eh beh...
0: C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta.
1: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci.
2: Ciao, Radio Geroma, un saluto e grazie.
3: Grazie.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, una roba vecchia, una roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa, la lingua morta, ma andà, andà a birare. Passa, beh, a disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sancoma.
0: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma, che... ma sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, io. Ma che tu chiami la scientifica, è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua morta, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino, sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lo sa le cose, lui è bravo.
1: Perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanza.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.
1: I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.

0: Sì, Kyle. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: Per la sperimentazione di nuovi spazi sonori, Radio Ciroma.
2: Hey baby, your lover man is home. Come and give me a big hug and see what I brought you. What? Where are you? What's this? A note on the mirror? Oh no, she's gone! She's up and gone!

0: dimenticherò.
1: Francamente me ne infischio.

0: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.
1: Quando piove sotto gli alberi non piove, se divinità piovose ci mandassero un sicario, qui nessuno ha mai pensato a soluzioni nuove, dentro la foresta il cielo.

dalla mia tribù. Ora sono fuori dalla mia tribù. Dalla mia tribù. Ora sono fuori dalla mia tribù. Dalla mia

0: Radio Ciroma, Radio Ciroma, ciao a tutti, ascoltate Radio Ciroma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie,
1: prego.

Up your hands, broda, broda. Ceci Roma, ima mai.

Angelo Manna a Giacomo Leopardi. Natan Fenchius, Narie Campusante, spannette torna torna, dove hai tasta sta rimma toia mufete che è ammurbante, tiene patenza, tutta mierca ignasta. Avesse scritte mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fu fatta che hanno surse roce sotto cantere e fele, pure lo trova. La vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'hai vista avere una prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E mo volesse che scrivesse bravo, ma va a fanculo non ci scasso cazzo.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo, punto esclamativo.

proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618 si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS e ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: alla
0: spalla. Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco di un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: Thank you. Thanks very much. Really.
1: Questa è Radio Ciro. Radio Ciro. Rumori nell'etere cittadino.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. Come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.
2: Gargaros, the Gargaros, the Gargaros.

0: distrutto.
1: Spiritoso is spiritoso.
2: Allo, io vi raccomando, quando voi venite a Arthur Avenue, fate sicuro che venite da Mike. Quando voi avete bisogno di un pezzettino di provolone buono, voi dovete fare certo che vi fermate a quel cantone, da Maico. Quando avete bisogno delle soppressatine veramente speciali, ci abbiamo le soppressate calabrese, forte e dolce. Ci abbiamo le nostre mozzarelle manifatturate giornalmente. Non ne esce una se non è di qualità. La mozzarella di Maico. Venite. Tutto quello che voi volete, so, vi raccomando, di nuovo, venite nella marchetta. Ciao, vi raccomando, io vi aspetto.

Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

la festa della liberazione, da questo talento di perdonarmi tutto, e perdono gli altri solo se comoda a me. Dio, quante balle che mi son detto e che ho detto a tutti quanti voi, invitati a casa mia e poi lasciati fuori. E mia sorella piange di nascosto, la sua ragazza le ha detto

Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

0: perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, mica per altro. Cioè,
1: vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo. Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto alla civiltà, alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è un lotto essenziale a doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:41.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece.

0: Reality.
1: Radio Roma 105-700, le 19 passate da un solo minuto, e questo è il nuovo spazio, come al solito, ogni mercoledì per Bande Rumorose dalle 19 alle 20, un'oretta o poco più, sempre se ce la facciamo con il calore che
2: potremmo anche morire,
1: potremmo
2: oggi
1: anche non farcela, però speriamo di sì. E di musica nuovissima, speriamo vi piaccia come piace sempre a noi, ci piace farvela ascoltare. Qualche bel passaggio nel passato non manca mai, non mancherà nemmeno questa settimana. Un saluto a Benedetto che vi sta parlando in questo momento, ancora una volta una buona serata e ben ritrovati per la che numero è? La 23esima
2: appuntamento, sì,
1: ultima, lo dobbiamo dire, chiudiamo questa sera la

0: 18ª stagione di Bande Rumorose. Del resto noi vorremmo continuare, però rischiamo,
1: veramente,
0: come dicevamo
1: prima,
0: questioni
1: ambientali,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, potremmo rischiare di non arrivare alla 29ª stagione, quindi la finiamo qui, anche se con qualche settimana d'anticipo, considerato che di solito fino a fine giugno tiriamo. Vabbè, però quest'anno è andata così. 0984 28 25 0, anzi 0984 28 250, il numero di telefono della radio per interagire con noi. Noi siamo in streaming sul www.ciroma.org, e se volete venire a trovarci insieme ai ragazzi di Radio Sottobanco, per la precisione Francesco, Fabio, Andrea e anche Giacomo, siamo qui in Piazzetta Toscano, nel centro storico di Cosenza, proprio subito dopo al Duomo. Trovate la sede in Piazzetta Toscano di Radio Ciroma. E quindi, che dire, prima di svenire,
1: presi, con un brano,
0: partiamo con un brano, chissà se ci si possa rinfrescare, va. I owe you.

assoluta novità, non poteva essere diversamente per iniziare questa, questa puntata. Underscores, nome dietro il quale si nasconde la musicista April Harper Gray, proveniente da San Francisco, al terzo disco con questo album You. Abbiamo spesso parlato, l'abbiamo ascoltato in questa, questa stagione di Hyperpop, è una delle diciamo rappresentanti migliori e maggiori di questa corrente musicale di elettronica iperpop, ma anche particolarmente intrigante dal punto di vista dei suoni, non è non può che essere lei. Un disco assolutamente vario, nonostante diciamo spesso in quest'ambito ci si adagi un pochino sullo, sullo standard. Stavolta il ritorno è veramente particolarmente interessante, quello di Underscores. Do It, il brano che abbiamo appena finito di ascoltare, molto molto bello, come il resto del disco, ripeto, vario e interessante dal punto di vista dei suoni e della voglia di far muovere il culo, che non è

0: assolutamente male.
1: Del resto siamo proprio nel periodo in cui può andare, insomma,
0: sì,
1: questo genere, questa cosa danzereccia molto da dance floor. L'estate si sa, insomma, la gente si sbizzarrisce, oltre che nei concerti dal vivo, che magari quello è l'elemento che più ci piace, ma anche in queste cose un po' più danzerecce. Noi continuiamo con la nostra scaletta e ce ne ascoltare un'altra novità. Lui si chiama Red Litter, è un chitarrista mascherato americano che ritorna col suo secondo album in studio dal titolo Tao. È un artista molto riservato il nostro, che non rivela mai il proprio volto, il nome legale o la proprietà. È una storia di dipendenza alle spalle, ora fortunatamente risolta, storia di dipendenze che si trova nelle liriche di questo suo secondo album. Ha canalizzato tutte le sue energie da persona luce, da persona tranquilla e integra in questa sua arte molto molto pop, con una forte anima rock comunque, delle canzoni che scritte quasi come degli anthem, quindi dei ritornelli davvero molto orecchiabili. Oltre alla musica, Red Letter è il perfetto artista anche per i giovani, in quanto è concentrato di contenuti, domina le piattaforme social con una raffica quotidiana di cortometraggi creativi, di interventi su TikTok, contenuti davvero molto originali, quindi diciamo il perfetto artista che fa sì musica ma che riesce ad arrivare anche magari alle platee più giovani con altri modi, altre piattaforme, quelle che insomma usano i ragazzi di oggi. Dicevamo, Tao è il titolo dell'album di Red Letter, dal quale andiamo ad ascoltare Last Call.

0: E questo ancora in sottofondo è Red Letter, il chitarrista mascherato. Vi invitiamo ad andare a trovare qualche immagine del personaggio, perché c'è un bel cappellone rosso, una specie di tendina un po' che nasconde tutti i suoi tratti somatici. Interessantissimo questo Tao, è il nuovo disco, secondo disco dell'artista americano. Last Call ancora in sottofondo.
1: Continuiamo con l'elettronica. Per quanto riguarda il sottoscritto, diciamo, l'annata si può chiudere qui, perché finalmente dopo 13 anni tornano i Boards of Canada e sono tornati con un disco assolutamente pazzesco, Inferno il titolo dell'album, ispirato anche e soprattutto alla situazione generale nazionale ed internazionale, che non è per niente idilliaca ovviamente. Sono tornati con, ripeto, un disco veramente eccellente, sempre da digerire con calma, 70 minuti veramente molto molto densi, però il marchio di fabbrica

ai nostri ritorna, se non proprio ai livelli dell'album d'esordio, comunque ha una qualità veramente eccelsa. Noi da Inferno estraiamo Naraka, loro sono i Boards of Canada.

0: Mike Sanderson e Marcus Eoin, due artisti che fanno parte del gruppo di quelli che ci piacciono, perché veramente pubblicano quando sentono di doverlo fare. Anche loro, come capitò per i Tool, ci hanno fatto aspettare veramente tanto, 13 anni per dare un seguito al loro ultimo disco, però lo hanno fatto con, ripeto, un disco di grande valore, ritornati ovviamente sempre per Warp Recordings, che è l'etichetta che li ha tenuti a battezzo e che tenne a battezzo proprio la forma di elettronica molto sognante, molto carpenteriana, se vogliamo, che i Boards of Canada hanno definito a fine anni 90. Ottimo ritorno per loro, non li conoscete, andate a recuperare tutti, e sottolineo tutti, non sono tantissimi appunto, per come dicevamo, gli album dei nostri, ma sono veramente eccezionali.
1: Intensi e davvero particolari i suoni che riescono a sviluppare i Boards of Canada, che seguiamo da un bel po' di tempo su queste frequenze. Noi ci spostiamo in Inghilterra, precisamente con i Dead Letter a Londra. Loro sono di stanza a Londra, ma hanno origini nell'est dello Yorkshire. Sono i Dead Letter, il territorio naturale di questo secondo lavoro, Existence is Bliss, è il post-punk, ormai anche possiamo dirlo chiaramente, una vera e propria un revival, una vera e propria moda più che un revival. Però cose interessanti ne escono, anche nonostante, diciamo, il grande affollamento intorno a questo genere musicale. La tensione è palpabile in questo secondo disco, suoni cupi, ritmiche serratissime, sospinto il tutto da un basso super compresso. L'esordio del 2024 è quello che ci piace moltissimo di questo lavoro, è proprio la voce profonda del cantante Zach Lawrence, che più che cantare declama i brani, i testi dei suoi brani. E forse i Dead Letter sono quelli più integralisti all'interno di questa nuova tendenza al post-punk, i più integralisti dell'ortodossia post-punk, anche se all'interno dei brani è presente questo sax che magari potrebbe
0: non male, non sono gli unici, sì, ma non è male,
1: potrebbe dare delle prospettive differenti, ma loro no, si rimangono davvero integralisti all'ortodossia post-punk. Da questo Existence is Bliss ci andiamo ad ascoltare Songless Bird, questi sono i Dead Letter.

0: che quando dicevamo declamare più che cantare i brani in questa Songless Bird, in tutto questo Existence is Bliss dei Dead Letters, ci riferivamo proprio a questo gran bel brano, grande band. Insomma, il post-punk rivisto nel 2026. Dicevamo, sì, prima di avere queste nuove proposte, questi nostri nuovi colleghi di Radio Ciroma, sono i ragazzi di Radio Sottobanco che ci sono venuti a trovare oggi nella nostra sede durante il nostro programma. Sono nello specifico Fabio, Andrea, Francesco e Giacomo, che è un osservatore, anche se diciamo non è parte del progetto perché è un ragazzotto un po' più grande, però sì, è sempre figlio di ciromisti, quindi diciamo è figlio di Radio Ciroma. Io vorrei passare
1: la parola, come si dice,
0: su Ripiglia, come dice il grande problema. Io vorrei passare la parola ai ragazzi per farli salutare. Andrea, cosa te ne pare di questa trasmissione, di questa radio? Ti sei divertito a fare questi programmi a Radio Sottobanco?
2: Sì, molto.

0: soprattutto a sentire una radio vera, degli speaker che...
1: Ci sta facendo un sacco di complimenti.
2: Divento rosso.
1: Sì, assolutamente.
0: Sono qua in radio da 30 anni.
1: Praticamente sì. Sì. Praticamente sì, è proprio così.
0: E in confronto a noi ragazzi che... Abbiamo iniziato da 2-3
1: mesi. Ma avete tanto tempo davanti a voi. Vediamo chi c'è dall'altra parte. C'è anche Francesco. Francesco, dici la tua riguardo questo esperimento che avete fatto di sottobanco e che cosa ci vuoi dire? Cosa te ne è sembrato?
3: A me è piaciuto, che è ovviamente un esperimento che l'anno prossimo, se è ripetibile,
1: lo faremo sicuramente.
3: Ovviamente rifarei.
1: Vogliamo dire chi sono stati gli artefici di questo progetto a scuola?
0: Allora, sono
1: Fabio, c'è anche Fabio.
4: Il nostro preside Massimo Ciglio, ex ciromista.
1: No, non si è mai ex ciromista.
2: Non siamo mai.
4: Il nostro professore di storia, Andrea Bevacqua, sempre ciromista.
1: Ecco.
4: E che hanno organizzato questo progetto.
1: Tutto in collaborazione col grande Dario Della Rossa.
2: Dariuccio.
4: Niente, anche a me questo progetto di sottobanco è piaciuto, anche se io non ero nel gruppo con questi due bei ragazzi, ero nel primo quadrimestre. Mi è piaciuto tanto questo progetto e spero di rifarlo anche l'anno prossimo.
1: Perfetto, allora, cosa avete mandato durante questi mesi di sottobanco? Che tipo di musica, che programmi facevate? Andrea, poi Francesco e poi Fabio, vediamo cosa ci dicono.
0: Allora,
1: di cosa ti sei occupato?
0: Allora, io inizialmente mi sono occupato di musica.
1: Perfetto.
0: Poi ho visto che quelli dello sport parlavano soltanto di calcio.
1: Ok.
0: Quindi hai
1: parlato di altri sport.
0: Grazie. Nel senso, nell'occasione del Giro d'Italia ho parlato del ciclismo, invece in occasione del Golden Gala, che è stato pure
1: di atletica.
0: Sì.
1: Hai parlato di quello.
0: Ho parlato di atletica.
1: Anche perché quello è il tuo sport. Francesco, il tuo contributo a Radio Sottobanco qual è stato?
3: Io ho parlato di attualità quasi per tutto il periodo, soprattutto su Trump.
1: A favore?
2: Qui, sì.
3: No,
1: credo di
3: ovviamente no.
1: No
3: ovviamente non no. A favore, assolutamente no.
1: Stavamo scherzando. Fabio, invece. Il tuo ruolo, il tuo programma, com'è stata? Di cosa ti sei occupato tu durante il tuo primo quadrimestre
4: allora,
1: sottobanco?
4: Io mi sono occupato di musica e poi ho anche fatto la regia per un periodo.
1: Bravissimo.
4: Mi sono messo maggiormente musica rock, punk, metal, questi generi che
1: questi generi rumorosi che piacciono a queste persone. Insomma.
4: Sì, diciamo di sì.
1: Ho capito. Un'esperienza che rifarete al prossimo anno.
4: Speriamo.
1: Perfetto, sicuramente sì, perché sarà ancora un progetto di Radio Sottobanco. Allora, come continuiamo con il nostro programma, faremo un altro intervento magari più tardi. Andiamo con la musica, certamente, però devo trovarla, quindi mi sa che è meglio.
2: Va bene, riprendiamo allora una collaborazione particolarmente interessante che viene dal Canada. Due musicisti canadesi, uno di origine libanese, però Radwan Ghazi Munne e Frederick Oberland collaborano come dalle loro rispettive posizioni di musicisti elettronici ma anche di avanguardia in questo Eternal Life No End, disco che raccoglie nei suoni, nei campionamenti molte delle esperienze che i nostri hanno vissuto anche in terra di Palestina negli ultimi due anni. Hanno riportato all'interno del suono di questo disco tutta una serie di voci, così come è capitato per il nostro musicista che vengono da quella terra martoriata in questi anni particolarmente difficili. Dagger Eyes, il brano che ascoltiamo stasera, da questo loro nuovo album in collaborazione.

0: Daggerize, brano che abbiamo estratto da Eternal Life No End, disco in collaborazione fra Frederick Overland e Radvan Gazi Mumne, un album veramente intenso, molto molto particolare. Ci troverete ascoltandolo veramente tantissimo, a parte il tema particolarmente pregnante che caratterizza tutti, tutti i brani. Ci troverete anche tanti diciamo novità su, su suoni. È veramente un incrocio culturale non da poco, anche se riuscirete, e poi un grande premio se riuscirete a tradurre i brani, come c'è, cioè, la traduzione in arabo di ciascuno dei titoli, quindi anche per voi magari, se avete fatto degli studi specifici, e vabbè, la pronuncia veramente, questa veramente
1: io aspettavo
0: questo
1: quello.
0: Studio non sono riuscito a farlo.
1: Infatti, ho lasciato anche la parte in arabo sperando che Benedetto potesse leggere in arabo, però
0: siamo arrivati al massimo al portoghese quest'anno e poi ci siamo fermati lì.
1: Va bene, noi siamo giunti al giro di boa di questa 23esima ed ultima puntata di Bande Rumorose, giro di boa che facciamo con un'altra band davvero molto interessante, un'altra band inglese, Cult of Drumkeller, una band come diciamo inglese che esce nella primavera del 2026 con questo Unholy Drum, pubblicato da Fuzz Club Recording. Loro sono inglese di Nottingham, un'altra di quelle città abbastanza pregne di buoni suoni, che muta proprio la propria natura musicale, si abbandonano almeno in parte le distorsioni pesanti del passato, si addentrano in un sound intriso di sintariosi effetti drone, partiture orchestrali. Insomma, il disco è un semplice ritorno alle atmosfere heavy psych, non è soltanto insomma quello, ma è un suono che fonde shoegaze, post-punk, psichedelia e anche alcune attitudini progressive. Nonostante l'apertura a queste nuove melodie, comunque il sound mantiene quelle visioni post-apocalittiche, esplorando, come dicono loro stessi nelle interviste, queste ansie della modernità, le macchinazioni degli algoritmi, alle quali macchinazioni siamo sottoposti nostro malgrado ormai tutti quanti, e il ritmo davvero altamente alienante della società. Dicevamo Unholy Drum, il titolo dell'album dei Cult of Drumkeller, dal quale andiamo ad ascoltarci Let Me Go Satan.

0: grandissimo tuffo nel passato, veramente un doppio carpiato, ripiombato nel 1964 con questo esordio dei Downliner Sect, una delle band, se vogliamo, più oscure del panorama del rhythm and blues degli anni 60 inglese. Ebbero una brevissima carriera con passarono come una meteora, soprattutto con questo, con il primo album dal titolo The Sect, diciamo, poi per una serie di scelte azzardate, per non dire completamente errate dal punto di vista della direzione musicale del gruppo rispetto a tutto il plotone delle band che si stavano muovendo negli stessi anni, Beatles e Rolling Stones in testa, diciamo, ebbero poca vita. E poi ben prima della fine degli anni 60 la band si sciolse. Arriva adesso la pubblicazione per una, la benemerita Cherry Red Records, che abbiamo già della quale abbiamo già ascoltato una raccolta la scorsa settimana, che raccoglie proprio gli unici tre album registrati dal gruppo, più tutta una serie di singoli usciti nello stesso periodo. Veramente da riscoprire, soprattutto grazie a brani eccezionali come quello che abbiamo appena finito di ascoltare, Hurt by Love, ma disseminati per tutti questi tre dischi. Che ci sono veramente tanti tanti pezzi di grande grande valore, ed è solamente un caso, è appunto una serie di coincidenze sfortunate che li ha portati a non avere il successo che avrebbero meritato. Downliner Sect, quindi The Sect, l'album che viene ristampato insieme agli altri due della loro discografia in questa raccolta proprio per Cherry Red Recordings.
1: È di ripescaggio sicuramente più recente questo, ma assolutamente non meno importante. Parliamo dei Pearl Jam,
0: epocale
1: assolutamente, tra il 1991 e il 1992 non si faceva altro che parlare di Seattle, del grunge, nel calderone del grunge che vanno a finire anche i Pearl Jam, insieme ad altri nomi storici, Nirvana, Alice in Chains, Madonna, Screaming Trees, Soundgarden, più in là gli Smashing Pumpkins. Cosa hanno in comune tutte queste band che abbiamo detto con i Pearl Jam? Assolutamente nulla, se non che la provenienza. Niente contaminazioni col punk, nessun, come dire, incursione nel metal come gli Alice in Chains. La band di Eddie Vedder e Soci, insomma, riportano in vita anche nel modo in cui si atteggiano sul palco l'hard rock degli anni 70, e le canzoni di questo album sono di Ten, esordio della band di Eddie Vedder, sono proprio grandi perché semplici, assolutamente. Molto spesso sono costruite attorno a un unico riff di chitarra, sono molto melodiche, se vogliamo anche mainstream, però il sound di questo disco è davvero granitico, è lontano assolutamente da ogni moda del tempo. Col tempo poi la band maturerà, cambierà coraggiosamente strada, non rifacendo gli stessi successi, se non forse con Vitalogy dei dischi del disco d'esordio, però insomma facendo una strada diversa, ma che li mantiene in un Olimpo di quelle band assolute, certo. E sicuramente che rimarrà tale, anche perché sono di tutta questa pletora di band che abbiamo nominato,
0: sono
1: praticamente
0: pochi, sono tra i pochi rimasti,
1: forse
0: sono ancora in giro, insomma, dal vivo quantomeno sono ancora
1: da tantissimo tempo. L'album uscì il 27 agosto del 1991, quindi parliamo di ben 35 anni fa. No, da questo tende Pearl Jam andiamo ad ascoltare proprio il brano che apre questo grandioso lavoro, ci riferiamo a Even Flow. Questi sono i Pearl Jam.

suonavano insieme. C'era e c'è ancora un legame molto forte fra i rimanenti membri del gruppo, che ritornano sulla loro etichetta con An Undying Love for a Burning World, disco che racchiude nel suono e nella scrittura dei pezzi tutte le difficoltà di questi anni, e quindi ne porta alla luce anche un album non facilissimo da ascoltare, ma pieno di grandi band, di grandi pezzi. Inserito all'interno della band Aaron Turner, altro elemento storico della scena post-metal internazionale, e diciamo si ritrova la quadratura del cerchio con brani come questa Untethered.

0: grande intensità come al solito per i New Roses. Questo era Untethered, il brano che abbiamo estratto da An Undying Love for a Burning World, loro ritorno sempre di alto livello, forse proprio per le difficoltà di cui parlavamo prima, una delle migliori produzioni uscite fuori, una delle migliori produzioni della loro intera discografia.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata, la 23esima di Bande Rumorose, di questa edizione, la 28esima di Bande Rumorose. Non prima, chiudiamo, non prima appunto di l'ultimo brano in scaletta e soprattutto di un saluto dei nostri colleghi, collaboratori di Radio Sottobanco. Il microfono è tutto vostro, salutate chi volete, diteci qualcosa, vi prego, diteci qualcosa. Fabio, ti vedo molto pronto, vai vicino al microfono.
2: Allora.
1: Sì, grazie, è stato molto... No, sto scherzando.
2: Allora, giusto, volevo salutare tutti i nostri... professori che hanno contribuito a fare Radio Sottobanco.
1: Bravo.
2: E poi, come l'anno scorso, volevo chiudere dicendo buona musica a tutti. L'anno scorso chiusi così.
1: Buona musica a tutti.
2: E quest'anno richiudo così.

0: prego la parola.
1: Francesco, Andrea, prima, chi vuole? Francesco, vai.
2: Io saluto pure, come ha detto Fabio, i nostri professori e pure i nostri compagni, sia che hanno fatto il progetto Radio Sottobanco e nonna. Auguro buona estate a tutti.
1: Buone vacanze.
2: Buone vacanze, riposatevi.
1: Certo. Andrea, è il tuo turno.
0: Allora, io ringrazio, a voi due.
1: Grazie Andrea, sì, grazie.
0: Per
1: grazie
0: averci ospitato oggi.
1: Grazie mille. Noi ringraziamo te, ringraziamo Fabio, ringraziamo Francesco e anche Giacomo, perché no?
0: Grazie mille. Questo lo dovreste dire voi, ma lo dico io.
1: Cosa?
0: Grazie per averci ascoltato.
1: Grande Andrea. Alla prossima stagione.
0: E ci sentiamo. Speriamo.
1: La prossima stagione.
0: La prossima stagione.
1: Con Radio Sottobanco e sicuramente con Bande Rumorose. Presentiamo l'ultimo brano in scaletta.
3: Sì.
1: Sono gli Unearthly Rites dalla Finlandia. Giungono al secondo album per Svart Records, che ormai è diventata un'etichetta che nella Scandinavia va per la maggiore. Il loro è un death metal contaminato da sludge, reso ancora più vischioso e respingente da queste sfuriate hardcore crust. Però impreziositi da questi passaggi un po' più doom, più rallentati. E anche delle parti acustiche e udite noise, c'è una bella insalatona mista che però in questo Torturous Symphony of the Flesh funziona alla grande, perché ha ricevuto davvero ottimi riscontri dalla critica per la sua energia grezza e old school, in cui la produzione davvero è di quelle che esaltano il DIY, il do it yourself, quindi una produzione davvero molto molto scarna, molto grezza. Dicevamo Torturous Symphony of the Flesh il titolo dell'album. Socky Feels Forever a Radioactive Picnic, il brano che ascoltiamo stasera. Prima di chiudere salutiamo la nostra tribù, che speriamo sia stata sempre fedele all'ascolto del nostro programma. Io vorrei snocciolare, mi sono messo a fare questi calcoli quest'anno.
3: Ti sei messo d'impegno.
1: Quest'anno in 23 puntate di Bande Rumorose abbiamo mandato 264 brani, dai 19 Men agli Zoo, passando per 254 artisti diversi l'uno dall'altro, passando da Bruno Risas al Ponte del Diavolo, se vogliamo rimanere in Italia, o se siete esterofili, dagli Opet a Morrissey, così, senza soluzione di continuità, o forse sì. Band più gettonata sono stati i Converge, con 4 passaggi, del resto in 2 album in 6 mesi. Hanno fatto sì che li passassimo molto, molto di più. Una playlist, la nostra, lunga 19 ore, 56 minuti e 46 secondi, quasi un giorno intero di musica per le vostre orecchie. Ve ne promettiamo almeno altrettante per la prossima stagione, la 29esima. Quindi buona serata a tutti, buona estate a tutti.
3: Assolutamente,
1: buona musica a tutti, come dicono i nostri amici di Radio Sottobanco, in particolare Fabio, e buon ascolto.
3: Ci risentiamo alla prossima, ovviamente ci sarà la replica domani.
1: Domani
3: dalle
1: 13 dalle 13 alle 14 la replica di questa puntata.
3: Il pranzo insieme a noi.
1: Il pranzo è servito, Andrea, dici.
0: No, vabbè, volevo fare il saluto tutti insieme.
1: Perfetto. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao alla prossima. Unearthly Rites, buon ascolto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Con le mani! Detto, su le mani! E niente scherzo! Hai capito? Accattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
2: Se alza le mani, li cade il bambino.
1: Cuori, soldi e niente scherzi.
3: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore. Siamo venuti in cerca di lavoro.
1: Meriteresti una palla in fronte solo per questo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: Di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, vabbè.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Per noi deve essere croccante.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

I thought

Le voci libere io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno il silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

Sto qua, ye. Fanno animale. Quante bestie che si stanno cavando bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

fuoco, povero disgraziato, non si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere, disgraziato, il padre di famiglia. Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperato tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le tagliatelle.

l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.

0: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Pensate alla parola riformismo, quello che significava una volta, mi viene da ridere, e quello che significa oggi. Cioè, oggi per riformismo si intendono tutte le manovre che deprivano la gran parte della società dei loro beni e delle loro capacità di vivere mediamente bene, non di arricchirsi. Questo viene chiamato riformismo, per Dio. È una cosa inconcepibile. Qua è completamente modificato il senso della parola. Questi sono barbari, nel vero senso del... altro che riformisti del mio... questi sono barbari. E questo è il problema.

propositi di oggetti utili e versatili, prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami, faca.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Surely, Professor.
2: A vampire casts no reflection in the glass. That is why Dracula smashed the mirror.

Mi hanno fregato gli U-Back con Shatik, ultimo pezzo di questa puntata. Ultimo pezzo di questa puntata di 52nd Street sui 105.7 Radio Ciroma, e adesso funziona di nuovo lo streaming, quindi anche su www.ciroma.org. Shatik, questo è gli U-Back, cioè scusate, questo trio francese da tenere d'occhio, perché fa questo primo album è molto interessante, ci è piaciuto. E siamo arrivati alla fine, io vi do appuntamento alla settimana prossima per l'ultima puntata, la numero 27 di questa settima stagione di 52nd Street, in realtà tipo una decima stagione, poi ci siamo interrotti per un po'. Comunque vi lascio con la nostra sigla, vi ricordo rimanete connessi con la grande selezione musicale di Radio Ciroma, anche perché alle 8 poi c'è Transmissions e poi 33 33 33, quindi dovete rimanere su Radio Ciroma, anche di chi ha già le visioni in mondiale, vi volete vedere, non ve lo vedete il mondiale. E allora vi do appuntamento alla settimana prossima, ciao.

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

le qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, per quanto derivino direttamente dalla natura il valore di scambio. Tal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti, la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 19 e 40 minuti.
1: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
2: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
3: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
1: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
3: I tedeschi.
4: Lascialo perdere, partito.
1: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro. I duri cominciano a giocare! Chi viene con me? Su, coraggio, andiamo!

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

0: Terapia tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Beh, basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione.
0: No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
3: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare.

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che il fascismo per 20 anni gli ha negata, se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Signori, buonasera, buonasera, benvenuti a Transmission. Siamo arrivati al capitolo numero 27 di questa stagione, 25-26. Sono molto contento di questo obiettivo. A questo punto penso di potercela fare ad arrivare a 30, che è davvero un bel bottino per un'annata sola. Tanto lavoro, tanto piacere di stare qui con voi. E questo naturalmente stasera è reso possibile solo dalla gentilezza di Mattia, perché altrimenti non saremmo qui.
1: Ma figurati, Fra, lo sai che per me è un piacere essere con i radioascoltatori di Ciroma e con te negli studi di Piazzetta Toscano.
0: E quindi avete già capito, purtroppo il nostro amico Noodles anche oggi ha dato forfè, ha sempre le sue ottime ragioni per farlo, quindi noi lo aspettiamo per la settimana prossima. Abbiamo cominciato con 20 minuti di ritardo perché qui, insomma, avete a che fare con una persona anziana che ha preso le chiavi sbagliate e se n'è reso conto ovviamente soltanto quando ormai era già giunto qui e doveva aprire il portoncino, quindi siamo dovuti tornare a casa a prendere le chiavi vere. Quindi ecco qua, si spiega il ritardo con il mio disagio da persona anziana. E quindi almeno una anzitutto diciamo, stasera parliamo di post rock, stasera proprio post rock, e non perché hanno suonato i nostri amici Camera 237 l'altro giorno, ma in realtà l'avevo già in mente da un po' di tempo, questo viaggio in questa parte musicale della mia vita, perché sono stati davvero anni, tanti anni che sono stato dietro a questo genere musicale con grande piacere e traendone grande giovamento.

E però mi sono dimenticato quello che stavo dicendo. Quindi a questo punto eliminiamo il primo brano, che era quello degli Slint, vabbè, la Twist del 1989, per dire lì dove tutto è iniziato. Però poi c'è stato un po' di tempo dopo, andiamo a raccontare anche un po' della storia di questa mitica, diciamo, piccola etichetta che era la Quarter Sticks, per la quale hanno inciso molte delle band che andremo ad ascoltare stasera, perché era una delle etichette di riferimento per tutto quel mondo che si muoveva negli Stati Uniti, Chicago, Louisville, in quegli anni, con tanti artisti che questo ne parliamo dopo. Intanto partiamo subito con la musica. Questo è Beeble Silver Corner da Rusty del 1994, loro sono i Rodan.

E quindi, meglio di mille parole, no? Benvenuti nei terreni oscuri, complessi, sinuosi del post-rock. Come iniziare meglio questo piccolo viaggio in questo genere, così anni 90, come il post-rock, se non con i Rodan, visto che gli Slint li abbiamo dovuti togliere per motivi di tempo. Perché immaginavo, la scelta è stata dettata dal fatto che sicuramente sono i più conosciuti magari di questa playlist, tranne i Juno 44, con i quali concluderemo con l'album della settimana, e abbiamo spoilerato il finale. Quindi Rodan, a dire la verità, del post-rock ad affascinare in quegli anni non era soltanto la musica, era anche l'atteggiamento estetico. Cioè, in un mondo di fine anni 80, primi 90, di pop star iconiche, in cui tutto era, diciamo, proprio basato, il marketing della musica di quegli anni, basato sulla figura della rock star, no? Invece sono arrivati questi che sulle copertine dei loro dischi a stento scrivevano come si chiamavano, sicuramente non c'erano fotografie, e quindi era tutto un mondo oscuro, perché sempre ricordiamo, siamo in un'epoca pre-internettiana, no? ancora con il post-rock, o meglio si iniziavano, però non era come oggi. Quindi questi erano veramente degli oggetti misteriosi, nessuno conosceva i loro volti, nessuno sapeva chi fossero. E questa cosa mi piaceva un sacco, perché eravamo arrivati veramente a saturazione di un certo modo di intendere la musica come intrattenimento culturale, con queste rockstar così proprio ipertrofiche, così pompate dal marketing e da tutto, e fastidiosissime. E questa, loro poi ci hanno portato naturalmente con un, e anche spesso senza voce, quasi sempre senza la voce, no? Oppure molto spesso, come secondo quanto dettato alla linea degli Slint, c'era questo spoken word che accompagnava un parlato, che accompagnava la musica. Pezzi tutti molto lunghi, quindi io già avevo tagliato un pezzo rispetto ai 9 della consueta scaletta settimanale ed ero sceso a 8, meno gli Slint 7, perché dobbiamo cercare di concludere presto, io già sto parlando troppo. La seconda tappa di questo nostro viaggio, di questo nostro piccolo viaggio, è con una band fantastica. Loro sono i Rachels, perché è un ensemble che si costruisce intorno a Rachel Grimes, questa pianista dotatissima, così brava, intorno al quale, alla quale si è raccolto un gruppo di musicisti quasi sempre di musica classica, per cui si parla in certe parti, insomma,

sembra musica non sinfonica ma musica da camera. Qui addirittura rispetto ai Rodan i ritmi si rallentano ancora in questo disco bellissimo che è The Sea and the Bells del 1996, sempre Quarter Sticks, il brano che stiamo per ascoltare, The Voyage of Camille, che è una delle parti, questo è un concept album che ci porta all'interno del viaggio, che era una cosa anche già Juno 44, sempre Quarter Sticks di quegli anni, con Shark and Sailors c'era tutta questa cosa marina, no? Del mondo del mare. Qui c'è un viaggio, questo disco è il racconto di un viaggio attraverso il mare, però come poteva essere nel Settecento, mettiamo, cioè un'avventura, qualcosa era un viaggio sempre verso l'ignoto, anche se sapevi benissimo dove stavi andando, però erano anni in cui tu partivi ma non sempre arrivavi, insomma c'era sempre l'incognita dell'affrontare il grande mare con i velieri. E in questo magico mondo ci porta per mano Rachel Grimes con questa bellissima The Voyage of Camille.

Oh mamma, quindi oggi vi ho portati a Radio 3, dicevo prima Mattia, non è, io scherzo sempre sul fatto quando metto qualcosa di più popolare che andiamo su Radio Capital, invece stavolta era più musica da Radio 3. Vi ricordo naturalmente il piacere che abbiamo potuto avere come Cosentini di ascoltare i Racers dal vivo, ma non mi ricordo se era il 1996 quando è uscito questo disco, il 1997 a Castrovillari siamo andati in tanti, devo dire. Loro hanno suonato in una chiesa, non in una chiesa, comunque in un ambiente molto bello, era il proto convento francescano credo di Castrovillari. Con Eliseno ci eravamo messi vicino alla, come facevamo quasi sempre, insomma, con Eliseno sposato, insomma, storica voce di Radio Ciroma e di tante altre radio, vicino alla, lì dove si mette al mixer, no? Perché se la sente bene lui vuol dire che la sentiamo bene pure noi, era diciamo, una fissazione da live che avevamo, e a un certo punto il tecnico del suono ha pigliato la tromba e si è messo a suonare pure lui, perché insomma era Bob Weston che non avevamo riconosciuto per il motivo che dicevamo prima, perché non conoscevamo questi artisti, non c'era la possibilità di accedere a loro così facilmente come oggi. Quindi Bob Weston, che è stato diciamo produttore della Quarter Sticks, di tanti altri artisti di questo genere, di questo filone, era lì che stava appunto gestendo il mixer, e quando toccava a lui si è alzato. Non c'erano i 19 elementi che ci sono nel disco, però comunque c'erano 6-7 elementi, compreso lui, quella sera a Castrovillari. E non so se è stato sempre quell'anno oppure è stato l'anno successivo, questo non ve lo so dire, che sempre a Castrovillari hanno suonato gli Shipping News, che andiamo ad ascoltare adesso. Abbiamo già sentito la chitarra di Jeff Muller nella canzone, nel pezzo che abbiamo messo dei Rodan, perché era, anche lui era alla chitarra nei Rodan, e lo sentiremo, no, non lo sentiamo più lui, no? Abbiamo finito con lui, che comunque insomma ha attraversato tante band di quel periodo. Anche loro sono stati a Castrovillari, hanno fatto un live pazzesco, bellissimo, questo all'aperto è stato, ci siamo divertiti tantissimo, ed erano Jeff Muller, Jason Noble e questo Kyle Crabtake alla batteria, che era una macchina da guerra, questo, proprio una macchina da guerra, aveva dei tempi pazzeschi, no? E quindi il live ha funzionato alla perfezione, perché si incastonava sia con la parte ritmica che con la parte armonica di questa band così post-rock. Shipping News da Save Everything Quarter del 1997 at a Venture.

Comunque devo dire che ascoltati in cuffia questi brani hanno un sapore fantastico. Immagino che per radio sia differente, insomma, oppure dovrete alzare un po' il volume delle vostre, dei vostri apparecchi per poter apprezzare tutte le sfumature di questi brani, ripeto, così notturni, con queste partiture così complesse. E niente, questi erano gli Shipping News, dicevamo, Jeff Mueller, e abbandoniamo per un attimo la Quarter Six per andare nell'altra etichetta, diciamo, simbolo di questo periodo, la Thrill Jockey dei Tortoise. Non prendiamo i Tortoise stasera, prendiamo The Sea and Cake, questo progetto con Sam Prekop, questa voce così pulita, questa voce così delicata, che è stata una delle poche voci che si è potuta, appunto, come dicevo prima, affermare in questo ambiente dove le voci non erano stimatissime, non erano apprezzatissime, venivano escluse proprio dall'organizzazione della canzone, del pezzo che veniva arrangiato e che veniva scritto. Lui invece un suo spazio con i CNK, che non solo se l'è riuscita a ritagliare, la Trigio, che ripeto, altra casa editrice fantastica, Sporting Life da The Phone del 1997.

Che magia, il delicatissimo pop dei CN Cake del 1997, qua la texture è made by John McIntyre, qua parliamo veramente di un artista leggendario, veramente leggendario. Io lo paragono a Brian Eno per certi versi, perché ha prodotto centinaia di album pazzeschi, sa suonare tutti gli strumenti. Chi ha visto dal vivo i Tortoise lo sa, perché lui durante il live passa in rassegna tutti gli strumenti sul palco, tutti. Un artista fantastico, con una delicatissima sensibilità musicale. Però siamo saliti un po' di ritmo, no? Finalmente, insomma, dalla musica da camera siamo passati un po' a una musica un po' più ritmata adesso, rispetto alla questione degli Slint, da cui saremmo dovuti partire per questa puntata di oggi. Concludiamo con l'album della settimana, dove tornano alcuni diciamo riferimenti musicali, cioè le chitarre, i riff di chitarra tosti, c'è un po' di ciccia, ecco, nei Juno 44, come c'era negli Slint, insomma, e come abbiamo saltato in tutta questa parte invece iniziale, eh? Quindi il disco naturalmente è Four Grid Points, un disco bellissimo del 1998, e torniamo alla Quarter Sticks. Loro sono i Juno 44 e possiamo iniziare subito con Of Information and Belief.

Rieccoci, rieccoci, Transmission, 27ª puntata di quest'anno. Mattia Argeri alla regia, un saluto a Nudors. Siamo su Radio Ciroma 105.7. Mattia, io lo dico, ultimamente lo sto dicendo sempre, la miglior radio del mondo. Non c'è una radio dove voi vi collegate e sentite musica migliore di quella che passiamo noi, sempre tranne quando ci sono io, per carità. Però la rotazione, i programmi sono fantastici, ma la rotazione, per quella che è, l'abbiamo solo noi. Vabbè, qua Jeff Miller alla chitarra, lo stesso dei Rodan, lo stesso degli Shipping News, qua un po' più scatenato, no? Però c'è una perfetta alchimia, diciamo, fra la parte melodica un po' pop, perché alla verità i precedenti lavori di Juno 44 erano un po' più duri, no? Se vogliamo, qui invece qualcuno si è anche arricciato il naso, perché erano un po' più poppeggianti rispetto alle loro precedenti sessioni di registrazione. Qua c'è Doug Sherin, ex Codain, perché ex insieme, prima, dopo, durante, perché così si usava in quel periodo, alla batteria, e naturalmente dietro l'ingegnere del suono era Bob Weston, lo stesso che suonava la tromba nei Rachels, che produceva gli Shipping News. È sempre lì, era quel brodo primordiale che c'era in quel mondo, che ci ha regalato tante band diverse, tanti progetti diversi, fra cui diciamo che ha brillato questo dei Juno 44, perché davvero Four Grid Points è stato un album molto importante per definire la cultura musicale di quegli anni. Il secondo brano che abbiamo scelto per voi stasera da Four Grid Points è Doomsday.

0: Insomma, quanto cazzo mi piaceva il post-rock, quanto mi sono piaciuti gli anni 90, eh? Ci siamo divertiti un sacco.
1: Poi queste linee di basso, queste ritmiche, volte ad essere immaginifiche, non a scarnificare, a togliere, meraviglia,
0: No, ci
1: meraviglia.
0: siamo divertiti un sacco. Abbiamo avuto i Primal Scream con quel mondo bellissimo dei party, abbiamo avuto i Massive Attack, tutta la storia di Bristol e poi abbiamo avuto questa cosa qua, insomma, ci siamo divertiti un sacco e noi vi lasciamo perché abbiamo già sforato. Io non so nemmeno se c'è 33, 33, 33 come dovrebbe essere giovedì sera. Magari è già partito, se è in differita e lui poverino, gli ho mangiato già 6 minuti, quindi la finisco qui, si conclude il 27° appuntamento con Transmission. Noi saremo di nuovo qui giovedì prossimo, forse con Nudors. L'ultimo brano da Four Grid Points di Juno 44 è Does Your Heart Beat Slower? Matti, grazie.
1: Grazie a te, ciao Ciromatici.